Ecce Agnus Dei, Ecce Quitole Peccato Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt, Domini Nos Indignus, Prudentia Sutectum Mea, Sutantum Dic Verbo, Est Sanabitur, Amen.